do poro do hardware. Outara dai khu e. Mosaron dadeng au. Bangos moko tsana. Manda tsa go Freda tsa. Di sekorong a ha inga ngona isha ra kauma oni khau khuge one I mutu isara di sahuwa kai samis ai kui om ari di tra kaum hoswa ai ida tumaron tsana kai tutsi kaum hau